0: bellissimo, anche Cusan Bianchi.
1: Minas, a alegria da grande BH.